0: okal mana yo nei pese a ia vi ia le tua oka okal mana yo nei pese a wo o le fia sa sa o le si a vi ia le tua ia fatalo fatu ia le a polkalame o afafine o le tupu ia talo fatalo falava vi ia le tua to e mau le nei avanoa e faso atu falungulungu mai Famalosi letasi a mole vi inga le atua ia fatalo fatu foi il faletoya waina
1: talo

O te fatalo fatu le tato wa tunu ule nei tai au, le suafa manu malo, le tato wali o Yesu Kristo, te fatalo fatu ele ngang fifi tele, o mafayo na tato utu e filo ai la matanga ule nei vayaso, ia ole fai ungo le nei masina, ole ma vayaso mulimuli wa tato ufula wai. Faftai ele tua ilo nang lelei malo na lofa ilo na taita inga mana na tausinga, ilo uso ifua mula uola. Ole awa unang amata le nei ele si ufong le na mua u tatu ye ili asang fua le se luas fulmole lima le masi no me lua fi luas fulmole ono. Ay ola tatu pese mfalong olongo le vi inga ole tua amai ele ya on fafong ole pewa tapina ina le tatu sanu inga notu ya mtili ya tatu fasara longo le nei asofo talofa lava.

puoi aspettare che io ti faccia. Ora, te la tu salamo a Davide. Fai mai cagare qua. Un mai è nato alla lama più fiera. Il papà è il capo ora.